0: Mon petit France Inter, la radio qui réveille ton imagination.
1: Ma che cazzo, vaffa di camma lì, sì, vaffa di camma, mannaggia, capatore, mannaggia.